Uba Kubica. Hubo en Cuba. L'incubo in Cuba. L'incubo cupo. Cubetto cubico.

0: Pas de mensonge dans la révolution. Jamais.
1: Il segnale è uno.
2: Avanti con la rivoluzione.
3: Essere rivoluzionari significa non mentire, mai.

0: Le persone diventano controrivoluzionarie quando inseguono i milioni.
1: Las personas se convierten en contrarrevolucionarias cuando persiguen millones.
0: La rivoluzione continua, ogni giorno.
2: Revolution is not an easy task. It is a hard and dangerous undertaking.
3: Senza verità non può esserci rivoluzione.

La rivoluzione si traduce in un grido di gioia e di cambiamento che risuona nel cuore di tutti coloro che lo sperimentano. Un momento di unione e di trasformazione che ci invita ad abbracciare il cambiamento e il rinnovamento,

0: cubic volumes cure cuban times.
1: Rivoluzione è difendere i valori in cui crediamo, a qualsiasi costo. È modestia, altruismo, solidarietà ed eroismo.
2: La rivoluzione seguirà adelante.
1: È lottare con audacia, intelligenza e realismo.
2: I rivoluzionari non accettano regali dall'impero.
3: The revolution begins now.
4: It won't be easy.
3: Fidel.
0: Cuba Libre, ingredienti. Una vera rivoluzione, un popolo che la difende, un partito unico e un leader storico.
3: Revolution continues day by day.